0: Massima FM.
1: Mi dispiace non andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui.